0: ona da mi e ho i cuno ci a che ora ho i cuno genere non ho uva vuoi che debba le cuo eje oni cuo vuoi che lascia ye vuoi da sabra rossa e vuoi da non vai non da mi o a ci vino a me ne ok ci vino a me non è poi vuoi ma di tanto non se ne norivo ona di se norivo e ho su rivo ne vai da su e che a ci vuoi non se ne rebo e a ho mugbea e mi keke na uria eke amen oro but back in over that about lemos no blonde ame waro wera me mere bebe maria ni uno sui ana ani waro zese ano ze hanu rigo ana ewo ta chi amero nyo me vai se o ki fi e nyo be ka me no de baro ana ho no fi no ya ho o se oyo sogo so e mi keke ru asa pore ho ho no sero maria ta ha de o son da na jamero o yo no me nye ane marata marita tan zara onazi e hanori onazi in onori wa gboma dana gboma va ma kanu wa pokba ma ke gbono wa o ibere kan oke aye ipo eva ma vadio waru boso ma ke je va ma ke mukata kere kere
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Vocation, oh yeah, my vile, man, invoking Holy Family Media House. Oh, hey, hey, not the camera, what toy store, not the camera, Uromi. Eastern Binoculars, or our toy. Watch you, I agree, man, but I can't help you, Malu, we don't know. Vocation, oh yeah. Oh yeah!
0: Ami walade bawanya isan Binoculars Radio omara nevata woni yenu manavi subavi uzara na choi isan street marigwa no toi bon fere gevi isan SGSC fono anose vane bojaye na wara sabo tati mawa aka foni walo gobeto baki no wesa bokle vena rewa yenu manale na nyolei onegi ijo amena yena Aunty, any cake or wine egg yoy. Oh, and Mara Catano, the ornament nor honor, but me a year. Aunty, what do you know? I don't want to make it. Any cake or me a yoy. Or a second bar or back if ye. Again, you carry or kibira. Again, a kina or rockina, namerero. So, again, no jana. Again, no, namigina. Again, it's one that to go on. I want to tell you. I did make it on jana.

Jeskisi Odulu Opanovidi. E cosa sei la mia opano? O vuoi che cotto? Però non sia, o na pano, o vuoi che cucù, o magari a Thailand. Devi. Emi, e bussano da remoke. E na tai do crevi. E beni, fona sei ben. Letter no benji Ephesians. Che Jesus Christ. Ye agbara ke koto diye eje shi ke oto na ruto then padan zia ona paro yewu oda ajukun ege no ra deji ebo oje san gba ya yo re ta ere re ta do kiri ebi ni apostles re ta ri oni ro so gba pa ni ma ta eye yi ni ma re ri joy ona o no si se no no ba lo si se no bi oni ire o so lo bla pa ni baby ma ya jo elena just kiss gele bra ke koto an ko de no se ona pa do a ko kun no re ki e ni la si ko si ni a wi e e wa u kere no re le ba ko but then no if I can kiki. My joy pass over. I'm not an akena. Yes, Christy. Oh my love. Oh na a tie. Yeah. Yes, Christy, I already come on. Just no Carlo Vandina. So no, oh no, just very well. Paro with that. Oh no. I don't know what I will call you call him bo. No haja, no na lui. Quelli palo to ago con. Enni ebu sono blana. Enna boy fano a tamamo. Enni man le. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Enni. Ebi oni just kiss na egbe aye koto ye o kon na do kon ebi e koto eje mi just kiss la reji e bo re gbe na lagona e ga mi onu una ma re gbe ona ya yu oriwo opa ni lo.

ege dɔ si ju gbɛsɛ jɛ kɔnɔ so ebi le jaro ɔye yemi na ɔgba yi so wɔri di mosquito nɛti bilara mi mosquito da baa sa yi mosquito ɔra ka mo malera nya ɔye yi o han so ebi le jaro wɔri dɔn egbɔ ki yɛ tra ɔrɛ di ɔne.

0: Agera biomo bialime no chiali
1: bonu paia gasto bonu yaenia ira vaia biagri vese
0: Agera biomo bialime no chiali
1: bonu paia gasto bonu yaenia ira vaia biagri vese
0: e bialime neva dia
1: yaenia dia
0: ure pano solo bla neva dia agrive ira biomo bialime no chiali
1: isse.